0: Nami munite katembo siku limanzire milionere dume kabambi. Nikisema hii ilikuwa baraza la watoto na waona wakina Patrice hapa Vichai. Nina waaga na waaga nasema tuonane dimanche ijayo ama lendi kesho na vendezer mpa 23 registre. Mubakie salama.
1: Batito pro jambo, pro jambo.
2: Adio moto butembo beni.